0: Operazione miliardi, primo playback e seconda. Primo playback, terza.
1: No, no, il... proprio sul battere suo. Il primo.
0: Operazione miliardi, primo playback. Quarta.
2: La quarta,
3: all'inizio
2: fanno quattro misure.
4: Quattro misure e...
5: Batte due, prima.
6: Anzi, tre misure e stop.
2: Un batter.
7: Tre misure, un batter e stop.

0: Si bemolle.
1: Facciamo la prima e seconda, quindi se andate avanti.
2: No, io sono
3: guarda, cominciando da capo.
1: No, l'armonia è sempre do, sol, do, sol.
3: Forse tu ti trovi una, tu ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le varie misure all'inizio, non so, sei andato avanti, poi non so che
3: fare. Fatte le quattro misure, tu quando attacchiamo dal sol minore, dove dal do, perché quello c'è le varie, capito? Cioè, ta sol minore,
4: come
3: non
4: se
3: è
4: fossero
3: do,
4: spaventati.
1: Guarda, è così,
3: tu stai
1: sol,
3: dando
1: si, sol.
3: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo. Infatti, c'è soltanto una misura.
5: Seconda, fase 2, terza, prego, partita.

tanto come pensi, no! Sento giochi pesanti, donne e geni son tanti.